0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance, qui suona la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy. Si chiama Eternity.

0: 3 con Eternity, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: fumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il disco viaggio.

0: Actua Lizard dal 1999, questa è la versione remix, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.
1: Hiya, Bobby.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank and Jones. Il nostro Disco Viaggio è After Love.

0: Love, Blank and Jones, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: la bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni, la trovi su One Dance.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 6.

0: poi insomma erano, Gianluca, non cominciare. Ava che era la donna,
1: Carmine.
0: Chiaramente.
1: Carmine.
0: Non c'era nessun Carmine, lui era Stone, non erano Carmine.
1: Carmine.
0: Non c'era né Carmine,
2: Antonio.
0: Nemmeno Antonio, lo sapevo. Sono Ava e Stone perché non sono Carmine e Antonio.
1: Carmine.
2: Antonio.
0: Vabbè, tu sono Carmine e Antonio con All Aboard, va bene?
1: Carmine.
0: No, mi sembra strano perché di solito quando c'è Ava e Stone mette Ava come lama. Invece oggi Carmine.
3: Carmine.
0: Allora è colpa vostra, posso dirvi, carissimi ascoltatori della storia della dance. Arrivano un sacco di messaggi ogni giorno. Oh, fateci sentire Carmine.
1: Carmine.
0: Ma perché? Cioè,
3: Carmine.

Anche questa arriva dal 1994, Sylvia Coleman con All About the World. Ricordiamo che dietro questo progetto c'erano gli Usura, già detto ampiamente qui nella storia della dance, che non è solo una trasmissione radiofonica, bensì una materia va studiata. Vi svelo una chicca che probabilmente non conoscete: il primo disco del progetto Sylvia Coleman risale a 3 anni prima, 1991. Era completamente diverso dai singoli che ci hanno fatto conoscere quel progetto. Posso dire anche auseggiante, si chiama Into the Night, appunto, dal 91. Senti un po' qui.

poi cambia anche il tono, cioè non è sempre uguale. Si sente che eravamo all'inizio degli anni 90. Sentite la musica sulla falsa riga dei 24/7, I Can Stand It, dei Black Box, insomma tutta quella dance mischiata con l'house music. Allora io direi che lo sentiremo integralmente qui nella storia della dance, però abbiamo nominato gli Usura, produttori del progetto Silvia Coleman, ce li ascoltiamo con The Spaceman.

hai sentito com'era diverso da tutto il resto? E si chiama Into the Night, Tarira Tataira. Infatti lo dice 900.

0: Usura con The Spaceman, era il 1995, hanno campionato il chitarrone di Bryan Adams nella sua famosissima Run to You, Spaceman, l'uomo dello spazio. Ecco, io vorrei mettere un altro pezzo che ha sempre la parola space nel titolo, si chiama Exploration of the Space, però l'unica cosa che è un po' trance, è un po', insomma, un po' duretto. Se chiedo all'editore della radio, il nulla osta potrebbe essere, insomma, la soluzione. Allora lo chiedo qui davanti a tutti ufficialmente e pubblicamente, posso mettere un disco un attimino più spinto senza, insomma, senza andare incontro al licenziamento?
1: Oh? Per l'amor di Dio,
0: oh.
1: Fai.
0: Oh, perfetto.
1: Se pensi di non poterti fermare.
0: No, non è quello, non è quello, è che
1: sì. Pensaci un attimo. Ecco. Però se vuoi fallo.
0: No, voglio.
1: Potresti anche non farlo.
0: Vedi, però mi dici così.
1: Ne apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: Lo faccio. Disco Viaggio.
2: Disco Viaggio.

Sapevo che si innervosiva la signora del piano di sotto. Vabbè, abbiamo tirato fuori una grande perla di due produttori che hanno fatto la storia della musica trance. Sono i Cosmic Gate con Exploration of the Space. Tra l'altro la voce del disco è campionata proprio dal discorso di Kennedy degli anni 60. Tanta roba in questa storia della dance. Ritorniamo alla nostra progressive, perché abbiamo uno dei capostipiti, signore e signori, Mauro Picotto con la sua Proximus.

uscito nel 2000, si chiamava semplicemente The Double Album e c'erano tutte le sue super hit, ovviamente Comodo, c'era Lizard e soprattutto c'era un pezzo che voglio ricondividere con voi che si chiama Iguana. Amici miei, amiche mie, buon viaggio a tutti. Quante volte me lo sono sparato nelle orecchie. La trance made in Italy, Mauro Picotto.

e poi a un certo punto si incattivisce. Oggi mi sa che stiamo rischiando il licenziamento. No, ma siamo bravi, dai. Sono ragazzi, sono ragazzi. E poi partiva una cassa chill out. Mamma mia, grande Mauro Picotto dal suo double album Iguana. Un altro pezzo famosissimo era Pulsar. Dovremmo fare degli speciali dedicati agli album che hanno fatto la storia della musica dance e non solo. Mi viene in mente questo, quello di Gigi Dug, Homework dei Daft Punk, Dreamland di Robert Miles. Lo faccio, ho deciso. Pulsar Picotto.

giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia.

0: La storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: One Dance. Qui suona la storia.

Feel It dei Jackson 5. La voce era quella di Maya Days, grandissimi Tupperware, orgoglio italiano, qui nella storia della dance che ogni tanto diventa anche la storia della house music. Nel senso, io lo dico sempre, come dance si intende il macrocosmo della musica da ballare. E allora House Made in Italy, arrivano Bini e Martini con il loro progetto House of Glass. Goditela, arriva Disco Down. I wanna-

0: aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questa Disco Down. Io non so se a voi è successo, adesso sto parlando principalmente ai DJ, ai cultori della musica 90-2000, ma la mia versione, quella che ho scaricato da iTunes e anche quella che ho sul vinile, è come se mancasse di bassi. Adesso non so se è una mia impressione, ma insomma dovrei chiedere a Gianni Bini, magari lo chiamo nei prossimi giorni. È stato anche nostro gradito ospite, insomma l'ho intervistato diverso tempo fa, mi ha raccontato delle chicche meravigliose. Bini e Martini, due caposaldi della House Music Made in Italy, non solo House of Glass, avevano anche un altro progetto, si chiama Eclipse, e fecero un disco, The Music, che abbiamo inserito nella nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca of the Day.

Vi abbiamo riaperto, serve proprio questo la chicca, cioè quei dischi che magari non senti da tantissimo tempo. Progetto Eclipse, Bini e Martini, che fecero uscire anche Makes Me Love You.

0: sì, perché da quest'anno poi, cioè da quest'anno, a dire la verità, da sempre. Andiamo un po' nei 90, un po' nei 2000, tornando anche indietro agli anni 70. Infatti, questo disco è delle Sister Sledge. Era il 1979. Giusto per ricordarvi che state invecchiando, amici e amiche mie. Arrivava proprio da qui Makes Me Love You, Sister Sledge, che sono protagoniste del nostro disco 80.
1: La storia della dance, disco 80.

0: chiama Is the Greatest Dancer, le Sister Sledge, il nostro disco 80 qui nella storia della dance. I più attenti e i più studiosi già si sono accorti che questo pezzo è stato ripreso da Will Smith in Get It Jiggy With It. Ma certo!
1: Hola, hola, hola.
0: Get It Jiggy With It.

0: With It. Eh sì, la base di Get a Jig With It, Will Smith, che ascolteremo integralmente, arriva proprio dalle Sister Sledge, Is the Greatest Dancer.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Un mondo magico chiude la prima ora della storia della dance. Tra poco torniamo, state lì.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6:57.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: E adesso è arrivato un momento che io tengo veramente in modo particolare. Un gruppo speciale, anzi le vado a prendere direi, va bene? Andiamo a prenderle, andiamo. Andiamo a prenderle perché so che sono emozionatissime. Prego, venite con me, venite. Vi accompagno al centro del palco, venite. Le Lollipop! Come state, tutto bene? Siete emozionate? Ve le ricordate i passi? Sì.
4: Tantissimo!
3: Allora con Down, Down, Down

Festival Bar del 2001, le Lollipop con Down Down Down. Mamma mia, torniamo indietro di un sacco di tempo, scoperte grazie al famosissimo programma Popstar, che era condotto poi da Daniele Bossari. Pensate che questo pezzo è arrivato in vetta alla classifica italiana, ci è rimasto per 3 settimane e dopodiché è stato buttato giù dai Depeche Mode con Dream On, tra l'altro usciti anche insomma negli ultimi mesi con un remix fatto da Paul Kalkbrenner. Quell'edizione del Festival Bar venne condotta da Alessia Marcuzzi, Daniele Bussari che presentò proprio le Lollipop e Natasha Stefanenko. Vinse Vasco con Ti prendo e ti porto via, invece come rivelazione dell'anno Valeria Rossi con Tre parole.

0: ovviamente la nostra bollicina qui oggi, veramente tutti i pezzi pettinati o gran parte dei pezzi sono pettinatissimi con tutta sta bollicina. Insomma, qua siamo solo a martedì, non vorrei che ritorno ad avere il reflusso gastrico. Vedi che qui mi impappino anche, no? Perché sai, il reflusso, ecco, saluto tutti quelli che soffrono di reflusso come me. Vedi che mi si rauchisce anche la voce, sento il campanello, sarà la mia dottoressa che ogni tanto mi riprende. Chi è?
1: Il reflusso gastroesofageo,
0: ecco, lo sapevo,
1: è una patologia, quindi sì, una malattia molto frequente soprattutto ai cambi di stagione, sì, o durante il periodo di stress.
0: È questo, sono stressato.
1: La prima cosa da fare è vedere il tipo di alimentazione che fa il soggetto, perché ci sono alcuni alimenti
0: tipo
1: troppi pomodori,
0: i
1: caffè alcolici, super alcolici,
0: è questa sono le ultime,
1: creare più acidità, e l'acidità dallo stomaco va in esofago, che è sotto e dietro lo sterno, fino ad arrivare in bocca.
0: Dottoressa, è proprio questo, gli ultimi due, alcolici, super alcolici, non troppi, ci mancherebbe.
2: La storia

10 in oltre 40 paesi del mondo. E poi la cosa, insomma, assurda è che è stata inserita in 11 milioni di compilation. Io questa cosa l'avevo già detta, però 11 milioni sono tante. Tra l'altro Avicii, morto giovane, lo sappiamo tutti, all'età di 27 anni, ha scoperto anche dei talenti sempre svedesi. Un caso su tutti è Hot Nose.

0: la fortuna. Million Voices. Questo è proprio il suono del Tomorrowland. Era proprio quel periodo lì di Levels. Arrivò anche questa bellissima Million Voices. Un altro produttore scoperto, o meglio aiutato da Avicii, e più o meno lo stile era simile al suo, l'abbiamo inserito nel nostro spazio Kick of the Day, cioè ce n'è un'altra, sto parlando di Busto Again and Again.
1: La storia della dance, Kick.

0: che questa è una super hit del 2011, piena epoca Tomorrowland. Il prossimo anno vado al Tomorrowland, me lo sono promesso, tanto costa anche poco. Ci sono stati recentemente dei miei amici, hanno speso 4.000 euro per 2 giorni a testa, attenzione, erano in 3, poi mi hanno detto: guarda, non è tanto il problema la tenda, ma più che altro la birra, perché la piccolina costa 8 euro e abbiamo speso 800 euro di birra il primo giorno. Vabbè, succede. Il suono del Tomorrowland, appunto, basso con Again and Again. E adesso torniamo in Italia, arriva il Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: uscito nel 1998, questo è un capolavoro di Mario Più che si chiama Your Love. Tra l'altro recentemente ho anche fatto un reel dedicato alla musica techno, trance e progressive proprio di quel 1998. Chiaramente non è stato un anno come il 1996, ma sono uscite delle perle come questa di Mario Più, e quindi seguite le pagine social della Storia della Dance anche su YouTube, Facebook e Instagram.
1: La Storia della Dance.

fa leggermente assopire. Io non so se Jean-Luc, scusami Jean-Luc, siamo in diretta. Niente, è l'effetto del carione, così, poi quando parte Magic Box dal 2001. Jean-Luc, svegliati, con la sua carry on c'è la storia della dance, mica puoi dormire, anche tu.

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

The Real Thing, loro sono i Dua Limited. Qui nella storia della musica dance c'erano un sacco di dischi che andavano veloci, soprattutto dal 94 al 95 abbiamo raggiunto delle vette impensabili, almeno nella musica dance. Poi chiaramente esisteva già l'hardcore e questa chicca anche andava velocino. Cupido con i

Milano, Gianluca Mensi e il grande Max Moroldo. Questa arriva da un bel po' di tempo fa e tra l'altro vi svelo una chicca che non so se sapevate: questo pezzo in realtà è una cover del disco di OBK uscito qualche annetto prima, nel 1991, e non era dance. Senti un po' qui.

0: Magari qualcuno non lo sapeva. Sentite com'è strano. Era diventato famoso a inizio anni 90, è così. Gianluca Menzi pensò di mettergli sulle mani e di fare la versione dance. Tra l'altro, attenzione, perché Gianluca Menzi ha prodotto un sacco di pezzi, ha mixato tante compilation. Era lui il protagonista del progetto Sicily, che era tamarrissimo, quelli di...
1: Tarantella!
0: La Tarantella! Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno. Qua siamo già a 2000 inoltrato, però questo pezzo, vi ricordate? Andò mica male, eh? Alza il volume, va. E attenzione, lo stesso Gianluca Menzi, quello di Cupido, il produttore di Sicily, ne fece anche un altro. Oh lele, oh la la. Faccela vedere e faccela toccare, insomma, quello è. È tutto linkato, è tutto unito da dei collegamenti, cioè Historias de Amor, appena sentita, Cupido, dove c'era anche Gianluca Menzi, che era anche Sicily. È il bello della storia della dance.

0: Sing a Song 1999, mi piaceva un sacco questo pezzo. State ascoltando la storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Io te la racconto, lui te la mixa e voi alzate la radio come non mai.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

bel disco di Angie B, abbiamo tirato fuori una bella perla, si chiama Sound Waves, era il 2010, quindi ridendo e scherzando, fammi un po' fare il conto con le dita, no, è meglio non farlo, perché il 2010 sembra ieri, ma in realtà sono passati un sacco di anni. Progetto questo di Angie B, dietro al quale si celava una cantante francese che si chiama Elodie Bush, non fece solo Sound Waves, ma anche Forever.

0: non si sente benissimo perché Gianluca l'ha presa da YouTube, ma era giusto per farvi scattare qualche ricordo in più. Bella anche questa Forever NGB. E adesso un'altra chicca, Sunblock. Beh, qui è dalla colonna sonora di Baywatch. I'll be ready.
1: La storia della dance. Chicca.

0: È il disco dei Sunblock, I'll Be Ready, che riprende appunto la sigla di Baywatch, famosissimo telefilm degli anni 80-90. Ci ho anche dedicato un reel sulle pagine della storia della dance. Mi raccomando, seguiteci anche sui social. Signore e signori, adesso andiamo al 2012. Pitbull, Neo, Nayer e Afrojack, Give Me Everything.
1: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Cool con Give Me Everything, il disco che chiude la seconda puntata. Torniamo esattamente tra 22 ore. Grazie a tutti anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio da Lilo Brown. Ciao.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 7:57. This is the latest
4: dispatch just received in our newsroom. Alla vigilia del vertice NATO, Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. Un meme ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Tra i temi del vertice NATO anche l'Ucraina. Trump vuole rilanciare le trattative di pace, ma intanto la guerra divampa. Nei raid russi della notte almeno 10 morti e decine di feriti. Dramma a Venezuela, quasi 3.000 i morti per il devastante terremoto. Ieri da Piazza San Pietro la vicinanza in lingua spagnola di Papa Leone.
5: Ricordo sempre in mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
4: Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki e si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon, dove incontrerà il tedesco Len Struff, avanti anche Cobolli e Paolini. Da Laura Supino, buona giornata.
6: The end. Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici di One Dance, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1975 con questa canzone molto particolare di Camille Yarbrough che si chiama Take Your Praise. Sicuramente riconoscerete il cantato iniziale, anche perché è stato campionato da Fatboy Slim nel 1998 per realizzare la canzone Praise You, e poi la canzone di Fatboy Slim ha ispirato anche Rita Ora, che ha collaborato con lui nel 2023 per realizzare Praising You. Ma subito Camille Yarbrough con Take Your Praise.
2: Contaminazioni.
3: We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
2: Contaminazioni.

Praising You di Rita Ora e Fatboy Slim va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora la versione originale di Praise You di Fatboy Slim e anche Colin Yabrop, che ha ispirato tutto quanto nel 75 con Take Your Praise. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2002, DJ Sammy.

0: prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Allora, com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

0: ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.
1: And it goes a little something like this.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, tornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo un disco meraviglioso di Bless, si chiama Term and Condition.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, il nostro imperdibile appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei due decenni. Kiss, il mitico Prince, il principino di Minneapolis, pubblicò questa hit nel 1986 e nel 2021 fu inserita tra le canzoni migliori di sempre. Prince, questa è Kiss.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni alla vigilia del vertice NATO. Pubblicato un meme che lo ritrae con la premier italiana e la didascalia serve un ordine restrittivo. Divampa la guerra in Ucraina, almeno 10 morti e una cinquantina di feriti per i nuovi pesanti raid della notte scorsa su Kherson, Sumy e soprattutto su Kiev. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Dramma sul fiume Sesia romagnano in provincia di Novara. Padre e zio, quarantenni, annegano nel tentativo di salvare la bimba di 6 anni, figlia di uno dei due. La piccola è stata poi salvata dal fratello che è riuscito a raggiungerla. Ai mondiali, dramma Brasile, eliminato dalla Norvegia che vola ai quarti grazie a una doppietta di Holland. Risultato finale 2-1. Conquista i quarti di finale anche l'Inghilterra che spugna il Messico all'Azteca per 3-2. Di fronte troverà proprio la Norvegia. Da Laura Supino, buona giornata.
6: The end.
7: Le hai ballate,
1: le hai cantate
7: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui

17 stati fa in discoteca ballavamo questa canzone firmata Kelly Rowland Work, appena sentita qui su Undance, pezzo che ha aperto un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Feel the Rush,

David Guetta, appena sentito qui su One Dance con la sua Delirious. Siamo nell'estate 2008 e tra le più ballate in quella calda estate c'era anche No Stress di Laurent Wolf. I don't want-

stato con voi qui su One Dance, canzone che mi fa tornare alla mente la mitica vacanza di Ibiza. Appena atterrato sentii più volte, passeggiando per la isla trasgressiva, questa canzone di Laurent Wolf, No Stress. E adesso

Madonna, un'altra garanzia dell'estate 2008 e questa canzone firmata Rio che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Tranquilli, se vi è piaciuta la Memory Chart ci sono tanti appuntamenti durante il giorno qui su Andes, quindi restate in ascolto e mi raccomando scaricate l'app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

questo disco arrivò nella top 10 di tutte le classifiche dance di quell'anno, riconfermando Idatura tra i più grandi produttori di musica dance in Italia. La linea melodica di Will Be One riprende un'opera del 1890, sto parlando di Cavalleria Rusticana, intermezzo di Pietro Mascagni. Senti un po' qui.

Arrivava proprio da qui la linea melodica di We'll Be One, e non fu l'unica volta in cui i Datura si fecero ispirare dalla musica classica. Due anni più tardi fecero uscire Summer of Energy insieme a Gigi D'Agostino. Te lo ricordi?

0: Da qui Summer of Energy dei Datura, ci siamo gustati una grande pillola di storia.
1: Pompa quel volume, su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Signora? Sì, lei. Controllo a campione. Apra le valigie.
7: Ecco qua.
6: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: One Dance. Qui suona la storia.
13: Sei su One Dance.

successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna keep your life. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Il singolo di debutto del gruppo statunitense degli Industry dal 1983, State of the Nation. La canzone arrivò al primo posto in Italia e fu un grande successo dance internazionale.
0: One Dance Classic.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Dalla Russia, pioggia di fuoco sull'Ucraina. Kiev colpito un edificio residenziale, almeno 11 morti, una cinquantina i feriti. Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere anche di Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump. E da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio accompagnata dalla didascalia "serve un ordine restrittivo". Sconcerto ma nessun commento da Palazzo Chigi. E Trump accende anche le polemiche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata al numero uno della FIFA Infantino per convincerlo a sospendere la squalifica del calciatore della nazionale USA Balogun. Disagi per i collegamenti ferroviari almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per l'alta velocità. Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end. 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia. Scatman's World.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo da un anno storico, il 1994, con Ice MC insieme alla voce di Alexia e Think Bad Away, che poi è stata ripresa nel 2013 anche da Arash e Sean Paul in She Makes Me Go, e nel 2020 da Dino Brown, Ice MC, Paki Francavilla e Vice con un bel rap in italiano, e quindi le ascoltiamo tutte e tre, ma cominciamo dall'originale di Ice MC.
2: Contaminazioni.

My Vice va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Haras e Sean Paul con She Makes Me Go, e abbiamo iniziato con Ice MC ed Alexia con Think About The Way. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2002, Silicon Soul. Ride on.

0: Abbiamo ascoltato Silicon Soul, Ride On, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: It all started like this.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato Jack Jones, questa è Pulling Me Back.
2: 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always a jet.

0: dance attraverso le canzoni iconiche del decennio anni 70 e 80. The Michael Zager Band con Let's All Chant dal 1977, la band del produttore disco Michael Zager ha venduto 5 milioni di copie in tutto il mondo, considerato un classico della disco music. Let's All Chant.
1: One Dance Classic.

0: ascoltato Michael Zager Band, Let's All Chant, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:01.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Dalla Russia, pioggia di fuoco sull'Ucraina. Kiev colpito un edificio residenziale, almeno 11 morti, una cinquantina i feriti. Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere anche di Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump. E da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio accompagnata dalla didascalia "serve un ordine restrittivo". Sconcerto ma nessun commento da Palazzo Chigi. E Trump accende anche le polemiche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata al numero uno della FIFA Infantino per convincerlo a sospendere la squalifica del calciatore della nazionale USA Balogun. Disagi per i collegamenti ferroviari almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per l'alta velocità. Da Laura Supino, buona giornata.
7: One Dance, qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi riporto nell'estate del 1995, grazie alla nostra macchina del tempo che ci tiene venga nominata a inizio puntata. Estate 95 con 5 pezzoni che caratterizzarono quell'estate. La prima è firmata a cappella con Tell Me The Way. Tell me.

quella che venne pubblicato il 10 luglio del 1995, apro una parentesi, scritto tra gli altri da Mauro Picotto, uno dei DJ più conosciuti al mondo. Era la prima di questa Memory Chart che ci ha fatto tornare all'estate 95.

pezzo che arriva direttamente dalla Germania, questo degli Scooter. Era Franz, appena sentita qui su One Dance. Come ogni giorno trovate la Memory Chart e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 95. Tra le più forti c'è

a fare ginnastica. Questa è la canzone giusta dal 1995, Ginny con Wanna Be With You, che ho ballato con voi qui su One Dance in FM, Dub e Up nella Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo ritrovato l'estate del 1995. Tra le

diavolo questo villaggio turistico? Ci sono le più forti dell'estate del 1995 e la Macarena con Los de Rio mi ha ricordato una vacanza indimenticabile in Sardegna con i miei genitori quando ero piccolo in quell'estate del 95, con parecchi tornei di pallavolo, mia mamma che non sapeva giocare, io che la costringevo a entrare in campo. Era l'ultima di questo appuntamento griffato Memory Chart, grazie per aver ascoltato e ballato con noi questi 5 pezzoni, grazie alla nostra macchina del tempo. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

uno dei più grandi successi house del 1999, Paul Johnson. In questo disco campiona la base di Me and the Gang di Bohannon del 1978.

La stessa base fu presa, pensate voi, da Jane nella sua Makeba, pezzo del 2015 che riesplose nell'estate del 2013. Te la ricordi?

0: anche Jane con Mack e Bach campionava lo stesso disco preso da Paul Johnson, ovvero Me and the Gang di Bohannon. 1978, pillole di storia.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
8: Fantastico!
7: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
8: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
7: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
8: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
7: Scherzavo!
8: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Balliamo e viviamo i ricordi più belli di quei decenni attraverso la musica che ha fatto veramente la storia. Ben ritrovati da Laura. Ritroveremo dal 1978 anche Cherry Lynn con Got To Be Real, singolo d'esordio, un grande classico della disco music.
0: One Dance Classics.

0: Dance, ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e 2 minuti.
3: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con il Real to Real e I Like to Move It, che è stata ripresa anche in italiano per la colonna sonora del film d'animazione Madagascar, ma non sentiamo quella versione, ma il remix di Class di I Like to Move It subito dopo. E poi anche Alex Gaudino con Don't Talk to Me. Ma subito, Real to Real, I Like to Move It.
2: Contaminazioni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Super Estate 1998, Neja, Restless.
2: Signori, per voi Neja.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: One Dance. Qui suona la storia.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo su One Dance, la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, la nostra musica vi accompagna ovunque voi siate e vi fa rivivere le emozioni più belle, i ricordi con la musica dance più bella degli anni 70 e 80. 1986 fece il giro del mondo questa di Bananarama, Venus.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato le Bananarama con Venus qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

alla nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance. Benvenuti, salite a bordo perché la nostra macchina del tempo è pronta per trasportarci alla primavera del 2004 con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Tra i più forti in quella primavera c'era Silence di Gigi Dug.

Capitano Gigi D'Agostino con Silence, che ha aperto le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. La nostra macchina del tempo ci ha riportato alla primavera del 2004 e tra le più forti c'era anche questa canzone di Anna Flora.

Tante Kevin Liddell, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart della primavera 2004. E tra le più forti c'era anche Stupidisco di Junior Jack.

Lui è il signor Vito Lucente da Rutigliano, classe 71, disc jockey e produttore discografico del nostro bel paese, con questo nome d'arte, Junior Jack, e questa è la sua Stupidisco che ho ballato con voi nella Memory Chart. E adesso l'ultimo dei 5 pezzoni che ballavamo nella primavera del 2004, Take Me to the Clothes Above, LMC.

collegato con la Memory Chart e con la nostra macchina del tempo che ci ha riportato alla primavera del 2004. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

uscita nel 1995 su etichetta UMM Underground Music Movement, venne prodotta dal DJ milanese Franco Moiraghi e riuscì a scalare tutte le classifiche italiane, entrando anche nella top 50 dei dischi più venduti del 1995. La base di questo pezzo è di un disco di Giorgio Moroder, o Moroder, del 1977, che si chiama Utopia.

Arrivava da qui la base di Feel My Body, Utopia. Pensate che anche la voce in realtà arriva da un altro pezzo uscito l'anno prima, nel 1994, di Talena Mix. Si chiama proprio Feel My Body. Senti qui. Feel My Body.

arrivava da questo pezzo, la voce di Feel My Body di Franco Muiraghi, che subito dopo il suo grande successo del 95 uscì con il follow up, così si dice in gergo,

0: il protagonista di questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
2: Right about now, the funk song.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance!

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics è solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, siamo pronti a scendere in pista per ballare insieme agli Earth, Wind & Fire. In 50 anni hanno venduto 90 milioni di dischi, si sono aggiudicati 6 Grammy Awards e 4 American Music Awards. Nel 2000 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame e hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Dal 1978 questa è September.
0: One Dance Classic.

0: Fire con September qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e un minuto.

0: We are ready, siamo sempre pronti quando si parla di Ten Dance qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Ciao a tutti, sono Scar e con il DJ Lele Alberganti siamo pronti per questa nuova puntata. Prenderemo per ben tre volte un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo già in questa prima sequenza. Vi porteremo dal 2022 fino al 2002. Dal 2022 per l'appunto Topic insieme a Paul Van Dyke e In Your Arms. Riascolteremo poi dal 2012 Fly Project con Musica. Apriamo questa fantastica sequenza dal 2002 con il rifacimento di un grande successo di Madonna che era Like a Prayer nella versione dei Madhouse.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Project con Musica e dal 2002 anche i Madhouse con Like a Prayer. State ascoltando Tendenze solo su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Basta andare sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reloaded. E mi raccomando, seguiteci anche sui social. Cercate One Dance così potete rimanere sempre informati. Siamo pronti con il prossimo trentennio. Dal 2025, tra poco, la versione di Dino Brown e Melody Castellari di Mua Lolita, la canzone più famosa di Alizée in questa nuova versione. Dal 2015, Avicii con The Night. Apriamo la sequenza dall'estate 2005 con una canzone che ci ha fatto ballare e anche tanto cantare, Love Generation di Bob Sinclair.
1: Ten Dance su One Dance.

0: a Lolita. Dino Brown e Melody Castellari in questa versione del 2025. Dal 2015 abbiamo riascoltato anche The Night del DJ Avicii e dal 2005 Bob Sinclair con Love Generation. Queste tendenze su One Dance in FM, in DAB e sulla nostra app. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti già pronto davanti alla sua console per miscelare la prossima sequenza, che sarà anche l'ultima sequenza di questa nuova puntata. Dal 2022 risentiremo Crazy What Love Can Do di David Guetta, 10 anni prima, dal 2012 anche Will.i.am e Britney Spears con Scream and Shout. Apriamo la sequenza dal 2002 con un pezzaccio pazzesco, Shine On Me, i Price Cats.
1: 10 Dance su One Dance.

Crazy What Love Can Do di David Guetta dal 2022, dal 2012 Will.i.am e Britney Spears con Scream and Shout, e dal 2002 abbiamo riascoltato anche i Price Cats con Shine On Me. Siete pronti per il momento l'elegante? Noi abbiamo già indossato il nostro smoking, abbiamo già il nostro bicchiere di bollicine tra le mani, perché tra poco risentiremo Angie Stone con I Wish I Didn't Miss You.

I Wish I Didn't Miss You di Angie Stone nel momento l'elegante. Si chiude questa nuova puntata di Tendenza solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance. In the morning feeling like P. Diddy.
8: Hey, what up, girl?
7: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
8: Let's
7: before
8: go.
7: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Le migliori novità del momento selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic. Questa è Ignoha.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente da Live at Super 98 su Italia 1. Simon J con Love Tang.
2: Signori, a voi Simon J.

0: ascoltato Simon J. Love Tang qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con il momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola insieme a Dino Brown su One Dance vi parlo di Madonna.

è stato il singolo di debutto del DJ francese Martin Picandé, conosciuto artisticamente come Martin Solberg, pubblicato il 16 giugno del 2003 come primo singolo estratto dal suo album Sur la Terre. Il brano originale è un disco di Salif Keita del 2002.

Era proprio questo l'originale di Salif Keita, un grande cantante classe 1949 che arriva dal Mali ed è stato nominato addirittura The Golden Voice of Africa. È stata una bella pillola di storia qui

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 14:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Donald Trump all'attacco alla vigilia del vertice della NATO ad Ankara. Tra i bersagli Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili per il ministro degli esteri Tajani. Bipartisan la solidarietà alla premier dopo l'ultimo affondo del Trump, inclusi i presidenti delle camere. Meloni risponda a Trump con un ordine restrittivo sulle spese militari, incalza il verde Bonelli. Tra i principali dossier sul tavolo domani dell'Alleanza Atlantica, la guerra in Ucraina, che nelle ore scorse ha segnato un'ulteriore escalation. Sarebbero 18 i morti a Kiev per attacchi russi. Mosca denuncia 2 vittime negli ultimi raid ucraini a Belgorod e in Crimea. Un 46enne è morto stamani in ospedale a Savona dopo essere stato coltellato nel pomeriggio di ieri mentre era in spiaggia davanti a numerosi bagnanti. L'accoltellatore si è dato la fuga ed è ricercato, si ignora il movente. Tennis, aspettando il ritorno in campo domani di Sinner, opposto nei quarti al tedesco Struff. Oggi alla ribalta di Wimbledon, Cobolli, che agli ottavi incrocia l'australiano De Minor. Tra le donne, Pauline affronta la filippina Eala. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
5: The end.
0: One Dance, qui suona la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance con la nostra macchina del tempo che è pronta per farci tornare alla primavera del 1993 con 5 pezzoni che ballavamo e ascoltavamo in radio in quel periodo. Il primo dei 5 è firmato Two Unlimited, Tribal Dance.

con i mitici Two Unlimited, un duo musicale olandese fondato nel 1991 dai produttori belgi Jean-Paul De Coster e Phil Wild, con loro anche il rapper olandese Ray Slingard e la vocalist Anita Doth, pure lei olandese. E adesso torniamo nel nostro bel paese con i Datura, Devotion.

Emotion, la canzone firmata Datura che ho ballato con voi qui su OneDance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso con Terapia, Ramirez.

Mires dalla primavera del 1993 qui su Andes, un nuovo appuntamento Memory Chart. Tra le più forti anche questa firmata FBI Project, progetto tutto italiano.

Come on and do it, la canzone firmata FPI Project nella Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha digitato primavera 1993. E adesso con All Then She Wants, Ace of Base.

0: Jones che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart della primavera del 1993. Grazie a tutti voi per aver ascoltato e ballato con noi. Memory Chart che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown, e ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves, il disco Viaggio su One.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Signora?
5: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
5: Scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio insieme a Dino Brown su One Dance. Oggi vi propongo un mashup straordinario. Da una parte c'è un disco che è uscito nel 2010 di

0: bel viaggione qui su A Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo negli anni 90-2000 con i live più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dall'Arena Suzuki di Verona, Gala, Free From Desire.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:58.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe la vigilia del vertice della NATO domani ad Ankara, almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. E intanto nuovi strali di Trump nel mirino, in particolare Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica. Polemiche anche sul calcio, compromessa la credibilità del mondiale, protesta la UEFA contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante americano Balogun espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump a Infantino. E all'indomani dei successi di Norvegia e Inghilterra su Brasile e Messico, stasera alle 21 Spagna-Portogallo, chi passa se la vedrà con la vincente di Stati Uniti-Belgio di stanotte. Sara Funaro, sindaca di Firenze e la prima cittadina più apprezzata d'Italia, emerge da un'indagine commissionata dal Sole 24 Ore. Per i governatori svetta Antonio De Caro, presidente della Puglia, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: massimo negli anni 90 con Simon J e Lo Thang, dall'estate del 2014 Lilywood con Prayer in Sea e dall'estate del 1988 S-Express con The Me From S-Express.
1: Summer Vibes su One Dance.
2: Enjoy this trip.

estate del 1989 ci cantava questa canzone Express Yourself, appena sentita qui su Andance con Stefano Federici, le Summer Vibes ogni giorno durante l'estate, le canzoni più suonate durante il periodo più caldo della vostra vita. Prima Noelia Candela e anche Tacca Bro con Taccata. Tra poco Zerb con Kumbaya, Matt con Dall'estate 2015 con Don't Worry.

0: dal Brasile il DJ producer Zerb con la sua cumbaya che abbiamo ascoltato qui su One Dance nelle Summer Vibes. Prima Madcon con Don't Worry ci ha riportato all'estate 2015, ma siamo andati anche nei 90 con Alexia e The Summer is Crazy, uno dei grandi successi dell'estate 96. Alla prossima Summer Vibes, da Stefano Federici è tutto, bye! Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance ci sono i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Nino Brown e scelte da Edo Colavini. È tornato uno dei più grandi successi del 1991 dei Nomad. Devotion è la versione nuova, è quella di Joel Corry.

Jared, uscito nel 1999, firmato da Gigi Dug. Pensate che la prima versione era strumentale e non si chiamava The Riddle, quella che state sentendo, bensì Tanzen. Solo dopo, una volta ottenuta l'autorizzazione, venne fatto ricantare, anzi venne fatto cantare, e cambiò il nome in The Riddle. La versione cantata che uscì subito dopo Tanzen era questa qui.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
4: Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, uomo di sport ormai di a lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la nazionale è un club.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: ragazzi, eccoci qui, buon inizio di settimana. Lunedì 6 di luglio parte ufficialmente la storia della dance, come tutti i giorni, insieme a Dino Brown che ve la racconta e a Jean-Luc Duval che ve la mixa. Jean-Luc, hai esagerato nel weekend, te d'estate bevi ancora più Jack Daniels del solito, con ghiaccio, bravo, che Jack, ho capito, vabbè, te ne sarai fatti 15 a giudicare dalla faccia. Meno male che siamo in radio e non si vede il primo, è degli Smoke City,
1: la storia della dance.

0: l'ai ai ai che ti entra in testa e non esce più.
1: Aia.
0: Smoke City con Miss Gorgeous. No, non era più aia, scusa.
1: Aia.
0: No, no, questo si è fatto male, più nai ai ai, tipo l'Alpitour, no Alpitour.
1: Aia.
0: Ecco, capito?
1: Aia.
0: No, Jean-Luc, non è una roba di questo genere. Beh, questo veramente ti fa volare. Remix azzeccatissimo di Mood to Swing, di questo pezzo che nel 1997 riuscì a scalare tutte le classifiche europee, ma anche del mondo, perché è Smoke City. Originale importantissimo. Questo è il classico caso in cui il remix non è riuscito a battere l'originale, perché non sempre la versione, quella con la cassa, poi porta fortuna al disco originale, che era potentissimo. Tra l'altro c'è anche Underwater Love degli Smoke City, che uscì prima di Mr. Gorgeous e forse andò anche meglio. Signore e signori, andiamo in Francia, perché arriva un disco che arrivò subito dopo. Tra l'altro, perdonate la ripetizione, la loro super hit dell'estate del 2000, sto parlando dei Mojo. Prima uscirono con Lady e poi arrivò il disco che è nel nostro intimo, ovvero Chillin'.

grandissimi Mojo. Certo, non ha ottenuto il successo di Lady, che ha venduto milionate di copie in tutto il mondo, però c'è da dire che insomma anche questa Chillin è molto fighetta e pettinata, come tutta la musica che arrivava dalla Francia, la cosiddetta French House o French Touch, proprio per essere pignoli. Ma torniamo in Italia con la nostra Italo Dance, perché dal 1990

e adesso, signore e signori, vi devo svelare una cosa, perché in realtà dietro questo pezzo, come tutti sapete, insomma, si celava il grande Molella, che insieme a Roby Santini ha prodotto anche i Sound Lovers, quelli di Surrender. Roby Santini, che insieme a Vanni G ha prodotto gli Hotel St. George. Ammazza che G.

0: del St. George, Roby Santini e il grande Vanni G. Ho anche chiesto a Roby quando lo intervistai come mai Hotel St. George. Questo è uno spezzone che ho già fatto sentire, ma una ripassata non guasta mai.
1: Senti, come mai Hotel St. George?
2: Perché mentre facevamo questo brano, questo il

0: demo del pezzo, stava venendo veramente molto bene. Poi la sera si andava a cena, fa: dai, se dobbiamo fare questo nuovo progetto, ma come lo chiamiamo? Io mi guardo intorno, siccome Fiuggi è una città termale, quindi è strapiena di hotel, di pensioni, è frequentatissima da turisti da tutto il mondo, tutta Europa. Ho detto: dai, se il disco ha successo, apriamo un hotel anche noi. E come lo chiamiamo? Hotel St. George, Saint, quindi Santini, George Giorgilli, Hotel St. George, questa è l'idea.
1: Mamma mia, grande!
0: È un nome che suonava così bene che. Poi, tra l'altro, ma sai che quante volte sono capitato in giro per il mondo a dormire negli Hotel St. George?
1: No, ti ha mandato
0: impressionante!
1: Lì.
0: No, tante volte ci è successo, o in Egitto, tutte le
1: facciamo
0: parti.
1: Un grandissimo applauso a Roby Santini. Vi ricordo, trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.
2: Disco Viaggio.

0: cos'altro devo aggiungere su questa perla incontrastata che sono oramai 30 anni che ci fa venire la pelle d'oca? Il disco Viaggio, Raff by Picotto con la sua Ocean Whispers. Mamma mia, che emozione! Tra l'altro mi ricordo che nel 2009 anche Gabri Ponte fece una versione di questo pezzo. Ecco, non so se ve la ricordate, ve la faccio riascoltare, aveva anche una parte cantata. Alzate la radio a palla e godetevela.
1: I've got another question that I would like to ask you.

E adesso piano piano arriva quella linea melodica che ci ha ipnotizzato nel 1996. Chicca della storia della dance. Questa probabilmente non la suona nessuno. Gabry Ponte e Paki. Ocean Whispers. Bon voyage, mon ami.

so cosa state pensando, l'originale non si batte ed è vero. Però questa è una bella chicca di Gabry Ponte, la sua versione di Ocean Whispers, uscita un sacco di tempo fa, era il 2009. Lo so che non ti sembra un sacco di tempo fa, eppure se ti fai il conto un po' di anni sono passati, E adesso, signore e signori, dall'Italia, Mauro Picotto, Gabry, andiamo in Germania con i Digital Rockers e Because I Love You.

registrato nel 2017, è stato suonato per la prima volta in assoluto da Guetta in occasione, insomma, dell'annuale Ultra Music Festival a Miami, ma ha iniziato a guadagnare popolarità solo nell'agosto del 2022, dopo che uno snippet della canzone è diventato virale su TikTok. Adesso probabilmente in tanti non sanno neanche cos'è uno snippet.

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
12: Fantastico!
11: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
12: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
11: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
12: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
11: Scherzavo!
12: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.

virtualmente portato alle giostre con gli Acqua e Dr. Jones, uscito nel 1997. Mi ricordo che arrivò subito dopo Barbie Girl, che era stato un successone, secondo me anche inaspettato da loro. Cioè Barbie Girl veramente ha venduto milionate e milionate di copie. Io non so veramente quante plays è arrivato su Spotify. E poi subito dopo Dr. Jones, che non ebbe il successo di Barbie Girl, però Buttalo Via arrivò al numero uno della classifica italiana il 31 gennaio del 1998. Lo sapete chi c'era al numero 2 e al numero 3? C'erano dei dischi non dance, ma sono certo rimasti nel cuore di tutti voi, perché iniziamo con ordine: Acqua Dr. Jones numero 1, al 2 c'era Natalie.

Adesso non so se ci piaceva la canzone, bellissima, ci mancherebbe, tra l'altro una cover, oppure era proprio lei che ci piaceva, un po' tutte e due, dai. Tuttora bellissima, con quegli occhi di ghiaccio, io la prima volta che ho visto il video dico, ma chi è sa? Il resto aggiungetelo voi. E poi al numero 3 c'era un disco, qui ne ascoltiamo un pezzettino, anche se siamo la storia della dance, perché è un pezzo di quelli che ci sono rimasti nel cuore. Robbie Williams con Angels.

parte della classifica italiana del 1998, un pezzo che veramente è struggente, talmente bello, emozione dappertutto, brividi lungo la schiena. Angels, Robbie Williams.

0: Flashback, la versione remix di Kiss Rain, nell'originale di Billy Myers, uscito nel 1997 ma diventato una super hit l'anno dopo, nel 98. Tra l'altro arrivò ad essere il cinquantesimo disco più venduto in Italia di quel 1998. A sto punto lo so, volete sapere la classifica dei primi 5. I più venduti, attenzione, in assoluto proprio durante l'anno: Cher con Believe, numero 1, al 2 Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, al 3 Goo Goo Dolls, al 4 Ricky Martin con La Coppa della Vida e al numero 5 Celine Dion con My Heart Will Go On. E adesso un altro di quei pezzi che nel 98 ha venduto milionate di copie: Madonna con Ray of Light.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

Uscita proprio in quel lontano 1998, prodotta dal DJ William Orbit, che in realtà produsse tutto l'album di Madonna, che si chiamava proprio come questo pezzo, ovvero Ray of Light, due dischi di un successo clamoroso, questo che abbiamo appena sentito nel nostro spazio Non Solo Dance, e poi anche Frozen, mamma mia, rimase al numero uno della classifica italiana per 3 mesi di fila, un video psichedelico che ti portava in delle atmosfere quasi da viaggio, e adesso vi ci portiamo in quelle atmosfere lì, grazie a Saltwater. Arriva Chicane.

di ballare ovunque io sia. Questa era la Spaghetti House, ovvero l'house made in Italy, e i Black Box, insomma, hanno venduto milionate di copie in tutto il mondo. Io ho ancora il loro album a casa, certo non l'ho comprato nell'89 e nel 1990, sarei falso a dirvelo perché avevo 9 anni, però sono andato a recuperarlo dopo e c'erano dei discoli, vabbè, questa Ride on Time, Everybody Everybody, c'era I Don't Know Anybody Else, anche Fantasy, tra l'altro poi originale degli Earth, Wind and Fire, l'abbiamo sentita diverse volte qui nella storia della dance. E c'era un disco che arrivò molto in alto nelle classifiche dance che magari in tanti non ricordano, era Swike It Up. Senti un po' qui.

Ma perché non li fanno più i dischi così? Senti che voci, che reppato. Oggi sono gasato di brutto, ve lo dico. Swag It Up, la suoneremo integralmente qui nella storia della dance. E dopo Swag It Up, Take Me Up, Gotta Get Up, Ralphie Rosario.

0: Ne sono certo.
1: Candide.
0: 1998, Take Me Up, Goda Get Up. Signore e signori, gli diamo dentro di House Music. E adesso Kick Out the Day.
2: La storia della dance. Kick

0: uno dei più grandi successi degli Inner City, si chiama Good Life, era la nostra chicca of the day.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18 e 3 minuti.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che domani sarà a vertice ad Ankara, almeno 2 vittime anche in territorio russo, e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. Ennesima tragedia sul lavoro, stavolta nel Cuneese. A Levice, un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore. In corso le indagini per stabilire le cause e la dinamica dell'accaduto. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minor, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: The end. La storia della dance.

Benson se ne uscì nel 1998 con questa perla che si chiama Mysterious Times e io sono rimasto folgorato, ce l'ho in vinile, in CD singolo e comprai anche la cassetta con l'album di Sash che appunto si chiamava Is My Life. Vi faccio sentire Tina Cousins, con lei insomma che era non solo meravigliosa perché faceva la modella di professione ma aveva una voce straordinaria live a Top of the Pops. Senti un po'.

0: Questa è proprio, questa è bella, è bella.
1: Let me stay.
0: Esatto, mentre sei lì che ti insaponi, ci sta. Dovremmo fare, sai, la rubrica delle canzoni cantate sotto la doccia? Ma perché no? Un altro pezzo da cantare è quello dei Network.

andiamo indietro di un bel po' di anni, 24/7 con I Can't Stand It, 1990, pensate un po' voi, disco più ballato di quell'anno, e riuscì ad essere il sesto pezzo più venduto in Italia proprio in quel lontano 1990. A questo punto, guarda, lo faccio, ho studiato, sono professore della dance, quindi lo faccio. Vi dico quali erano, quali sono stati i primi 5, i primi, mi è uscito russo, i primi 5 dischi più venduti in Italia proprio nel 1990. Numero 1, Edoardo Bennato e Gianna Nannini con Un'estate italiana. Vabbè, dai, mi piace vincere facile. Al numero 2, Vattene amore di Amedeo Minghi e Mietta. Numero 3, Francesco Baccini e I ladri di biciclette con Sotto questo sole. Al numero 4, Attenti al lupo di Lucio Dalla. Al numero 6, e ho tralasciato apposta la numero 5, c'erano appunto i 24/7. E al numero 5, Madonna.

pubblicato il 6 aprile del 1990, pensate voi, in 2-3 mesi ha venduto 6 milioni di dischi. In tutto il mondo era già lei, la Madonna che tutti conosciamo. Questo è un pezzo straordinario che si chiama Vogue, quinto disco più venduto in Italia nel 1990. Ne parlavamo poc'anzi proprio qui nella storia della dance, che ti fa rivivere la più grande musica da ballo degli ultimi 40 anni. Adesso Gloria Gaynor con Oh, What a Life.

Super Disco, come tutti quelli che passano qui nella storia della dance ogni giorno due ore, insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, godiamo come ricci. Se c'eri negli anni 90, sei nel posto giusto, sulla radio giusta, e continuiamo così. Che meraviglia!

0: la storia della dance
1: con Dino Brown.
2: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

1995, che ci crediate o no, ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Oddio, milioni forse è esagerato, ma arrivò decisamente in alto in tutte le classifiche europee. Loro sono Mi e Mai e questa è la bella e semplice Dubbi Dub, uno di quei pezzi che appena lo risenti magari si dici mamma mia, era una minchiata, ed è vero, però ti fa tornare il sorriso, no? Ti viene voglia anche te di farlo scemo con Dubbi Dub. Ecco, a tal proposito c'è il campanello, chi è? Ecco, vedi? Ti viene voglia di fare... Questi stanno sfociando sul tacchino. Ci siamo, ecco, vedi? Vabbè, lasciamo stare adesso, sempre un disco Joestar. Dai, ci siamo, mettiamoli. Venga, boys!

Venga Bus 1998, We Like to Party. Adesso lo riascolti e ti sembra un dischetto così, ma hanno venduto davvero tantissimo i Venga Boys con questa e anche con Boom Boom Boom. Ma a dir la verità, non so se vi ricordate, sono diventati famosi grazie a un disco che era meno giostra di questi, però decisamente tamarro. Oddio, no, aspetta, adesso che ci penso forse era giostra uguale, era Up and Down. Sì che te lo ricordi, dai. Ma sì, fece un successo clamoroso e lanciò i Venga Boys in tutto il mondo. Loro dall'Olanda, zitti zitti, cuotti cuotti. Con questo suonino anche un po' stupidotto. C'era un periodo nel quale c'era questa dance che circolava, era definita Bubblegum Dance. Ci sono i Venga Boys, ci sono gli Aqua, ci sono i Cartoons e tutta quella cosa colorata e un po' cartunesca, no? Da qui poi arriva il nome Cartoons. Questa musica che per un certo periodo sulla scia di Barbie Girl ha avuto un successo clamoroso, anche abbastanza inspiegabile, perché come abbiamo detto tante volte i dischi non erano, cioè non è che Imagine di John Lennon e Up and Down dei Venga Boys, eppure ci ha fatto divertire. Tanta roba adesso, Mato Grosso, bomba, arriva Mystery.

fondo rosso originale di Claudio Simonetti, beh, dal film di Dario Argento. Questo è un remix straordinario che riuscì ad arrivare al numero 5 della classifica italiana, anzi no, scusate, al numero 2, attenzione, stiamo parlando della classifica italiana, quella globale, e c'era un periodo nel quale c'era questa atmosfera di horror. Adesso lo so che non si è capito bene, perché essendo dotato io di Moscia horror, forse era meglio che lo evitavo, ma c'era questo filone al quale apparteneva Profondo Rosso e che era, come dire, variopinto di dischi un

0: La signora, dopo due pacchetti di Marlboro Light, una volta si diceva così, no? Oh, mettimi la vecchia del Marlboro Light. L'atmosfera cupa. Perdonate se ci parlo sopra, siamo un pochettino in ritardo, ma lo sentiremo integralmente nella storia della dance. Un altro esempio di disco del filone del profondo rosso, Prophecy, l'arcano incantatore.
1: La storia della dance. Alza il volume, sei su One Dance.
2: Don't

con Weekend e il disco che va quasi a chiudere la prima puntata di questa settimana insieme a Nino Brown e Jean-Luc Duval. C'è la storia della dance, 40 anni di successi raccontati da me e mixati da lui. Adesso Relight Orchestra, bella questa, Going Back to My Roots.

bellissimi, Usura 1993, mamma mia, un sacco di tempo fa, prima Going Back to My Roots, Relight Orchestra, grande Robertino, saluto i Relight, direttamente da Milano Marittima o da Cesenatico, se non vado errato, attenzione perché l'ultimo è il Future 90s, Gabri Ponte ed Erika con I Don't Know. I am

0: Curtis di I Don't Know, è il disco che va a chiudere la storia della dance e che ritorna esattamente tra 22 ore. Un abbraccio da Dino Braulio, ciao!
1: La storia della dance.

0: come emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 18:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Vigilia carica di tensioni per il vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e qualche spiraglio sulle intenzioni di pace di Putin riferite da Trump. Nelle discussioni di domani tra i 32 leader anche gli impegni per il rilanciamento delle spese militari. Se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo, avverte il leader dell'alleanza Rutte. Parole che galvanizzano il settore difesa con i migliori guadagni odierni in borsa. Nell'insieme Milano sale di circa un quarto di punto, spread poco mosso sui 77 punti. Giornata nera per il traffico ferroviario per la concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario nello snodo di Firenze e due guasti occorsi stamani sulla linea Pisa-Roma e sulla Roma-Napoli. Tennis, azzurri a gonfie vele a Wimbledon. Flavio Cobolli vola ai quarti di finale superando in 3-7-0 l'australiano De Minor e supera gli ottavi anche Jasmine Paolini in 3-7 sulla Filippina Eala. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
4: The end. One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

dalla Liguria i W, la loro Please Don't Go, appena sentita qui su One Dance, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart con una nuova data immessa dalla nostra macchina del tempo. Siamo nell'estate del 1992 e in quel periodo ballavamo questa canzone firmata Snap, Rhythm is a Dancer.

direi che con questa potremmo anche chiudere il sipario, perché giustamente abbiamo suonato una delle più forti di quell'estate, l'estate del 92, Rhythm is a Dancer, firmata Snap, questa canzone che ci ha fatto alzare le mani al cielo. Beh, possiamo continuare, abbiamo ancora tempo, allora facciamolo. Ma

My Body and My Soul, il progetto tedesco firmato Marvin Gardens, che entrò in classifica e ci restò per parecchio tempo durante l'estate del 1992. Siete su One Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart, e tra le più forti in quell'estate anche The Music Is Moving di Fargetta.

Un giovanissimo Mario Fargetta con la sua The Music Is Moving, tra le più forti dell'estate del 1992, estate caratterizzata soprattutto da un gruppo italianissimo nel nostro bel paese, composto ai tempi da Max Pezzali e Mauro Repetto, i mitici 883 con Hanno Ucciso.

Ucciso l'uomo ragno, gli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1992 ed è stato bellissimo ricordarla. Torneremo con altre Memory Chart prestissimo su One Dance, ma ricordate di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio, una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Wayans, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving. There is

0: Music is moving, Airplay era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su One

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Club on Top of Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997. Si chiama She Loves Me.

0: bel disco dei Mute, She Loves Me, 1997, era il disco viaggio su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2002, Planet Funk. Who said?
2: Who said?

0: Festival Bar 2002 Planet Funk, Who Said. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Plus, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:58.
2: Sei su One Dance. Qui suona la

0: Dance. Suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hi guys, it's Jax. Told you
3: so. One Dance, la tua carica ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi sembra uno scherzo, però torniamo al 1932, addirittura con una canzone di Bing Crosby che è stata interpretata anche da Al Bowie e la Lewiston Monsignor Band nel 1932, ed è My Woman di Lewiston, che è stata campionata anche per il successo del 1997 da White Town, che si chiama Your Woman, e ha ispirato anche Dua Lipa nel 2020. Il famoso tan tan tan tan tan tan tan è stato inserito in Love Again di Dua Lipa, ma subito l'originale, Lewiston e My Woman.
2: Contaminazioni.

di Dua Lipa va a chiudere lo spazio di oggi, prima White Town con Your Woman e dal 1932 anche My Woman di Houston insieme alla sua band. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Jealousy.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco Viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, Dream e Progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi, sono i Dance Nation, questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shabu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: One Dance. Qui suona la storia.

successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa? Oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta. Si chiama All I Need.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2004. Call on Me.

0: ascoltato Call on Me qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia ti parlo di Antico.

Questo è l'originale di Dreamer degli Antico. Questo progetto, nato, come ho già detto poc'anzi, negli studi della Media Records già agli inizi degli anni 90, il loro disco più importante rimane sicuramente We Need Freedom.

0: uscito nel 1991, ha segnato la storia della musica da club, grande pezzo degli Antico e grande pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:59.
3: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché questa volta la Memory Chart vi riporta nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo.

Shauna Davis ad aprire il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Andessi in discoteca in quell'autunno del 1900.

Don't Worry, questo è il progetto firmato Clutch che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della dance per ricordare quei pezzi che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'autunno del 96 e tra le più forti c'era anche il progetto Full Intention con

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.

0: Franchino 999. È stato un bel disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 2001 di Ark. It takes a fool to remain sane.
2: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia. Sta andando fortissimo, ha una grande energia. E allora lo presentiamo con It takes a fool to remain sane, The Ark.

0: Dark, It Takes a Fool to Remain Sane. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti amici da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1995 con questa canzone di Mauro Picotto, che è un capolavoro della musica trance, dance ed è Comodo, che poi è diventata nel tempo anche All I Need Is Comodo, grazie alla collaborazione con Mules, un altro DJ producer italiano che è diventato famoso diversi anni fa, e poi è diventata anche Flying High to Paradise con il DJ Molella, naturalmente in collaborazione con Picotto. Ma subito l'originale di Comodo.
2: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo. Si

0: Keeper dal 1996, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ve le presenta Dino Brown, ve le sceglie Edo Colavini, tocca a Velafro, Get Far, Lenny Mandy e Minerv. Questa è Ainulive.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Festival Bar 1995. Everything But The Girl, Missy.
2: Sì, eccoci qua. Questa è la grande estate in musica. Questo è il Festival Bar e voi siete il pubblico di... Esatto, e come già ho detto in apertura, questa sera ci sarà una grande alternanza di nomi importanti per quanto riguarda la musica italiana e per quanto riguarda la musica internazionale, ma naturalmente non potevano mancare al Festival Bar i pezzi dance. Pensate che il duo che vi sto per presentare riesce allo stesso tempo ad essere in testa alle classifiche dei pezzi più ballati in discoteca e anche ad accontentare chi ama la musica magari più soft, quella fatta da chitarra e voce. Loro sono Tracy Thorn e Ben What con Missing al Festival Bar Everything But The Girl.

0: Missing Everything But The Girl. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao a tutti e bentornati nel nostro spazio dedicato alle pillole di storia insieme a Dino Brown. In questa ti parlo di uno dei più grandi successi della musica dance del 1999, All I Really Want.

Il primo singolo della cantante inglese Kim Lucas scalò tutte le classifiche dance europee grazie alla versione che tutti conosciamo, che in realtà è il remix degli Eiffel 65, perché l'originale era un pochettino diverso. Senti un po'.

pezzo l'originalissimo, da segnalare anche la versione del 2010 di Simon Dejano, uno dei Medusa, insieme a Kim Lucas fecero questa cover, si chiama One More Day.

0: One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi ritorniamo indietro al 1996 con questa History. Il disco è quello di Valez e Antolini. Goditelo.

0: Valez e Luca Antolini con History, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni. I wanna fly.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance insieme a Nilo Brown. Andiamo in Irlanda del Nord, due produttori famosissimi negli anni

0: magico dall'Irlanda, Agnelli e Nelson, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Loretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

risalente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On The Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On The Beach, il disco Viaggio.

0: York, remixato da CRV, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.